bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.